da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro.

piacere all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleano.

senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno